borsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta.

vecchie fanciulle, buona perrucca, resta la barba, quella sanguigna, resta il biglietto, chiedo, mi voglio, chiedo, mi voglio, quella perrucca, resta la barba, resta il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.